me wo kwoto be dura nno e bia manya bia chichiru se wo kokoko e bia na wo da prison na wo ni fie ni last one.